gambettando, girellando tutto il dì, va la signorina ticchetì. Anche là nel baccan dei pedoni e dei tram, so di quel sonetto picchiettare, nell'udirlo dicono tutti lì per lì, è la signorina ticchetì. Quel nomignolo strano, tutti quanti ormai le danze,

novità, la cicca cicca bunci, al varietà per casa nel cortile, si canta solo la cicca cicca bunci.

0: ma chissà capir cosa vogliono dir queste tre parole. Bum ci bum ci bum bum ci bum ci bum bum, se splende il sol, se c'è la luna piena,
1: se guagnò quelle